0: Buhari. Okay, Buhari. Nikoni Robi Wole. Mama Murika Mbafota Ima Gunyana.
1: Mama Buhari Wole.
0: Okay, Buhari. Ale de Kodo. Bokari Sebu Salam. Morgue ka kolosi mina wala ndu sala sangare ko
1: Buhari wele
0: porte mesen ndo ni roba wele

0: Fatte dolce notti o amara, munta fa tenere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Son che frutta ciascun uomo, se più meglio maturata,